prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

tanto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.

loft ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri, e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa, e l'uomo si

Quando sono nato io, come capita a tutti, il tempo uguale, incurante, imponevi sui frutti. Quando sono nato io, nel rogo di San Silvestro si bruciava il passato e

arrivata. Tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni e i calci di quegli assassini. E la

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmazzi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gratis.

0: La mia questione, i rapper, iniziamo un po' a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde della

dell'osso ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri, e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa, e l'uomo si svegliò.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco

indiano che si chiamava Mo Vengo Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

viaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

Provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciando

che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare. Verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

tempo fa. Eravamo distratti, lei portava calze verdi.

di qualcuno. E un po' di tempo fa, col telefono rotto, cercò dal terzo piano la sua serenità. Dicevamo

tuoi pensieri adesso, trovi innanzi a fermare. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli, e nel vuoto

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita.

Soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo.

a seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna che, attraverso la Escopost, ha ordinato la disattivazione di tutti i

Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti, lei portava calze verdi

Finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò, e fu proprio allora che tra la folla, per un momento a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero, che lo guardava con occhi cattivi.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne.

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così teto. Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità.

Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

senza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le

0: notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Alice guarda i gatti, i gatti guardano il sole.

fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

0: provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiedi.
1: Ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

rimasto impressionato dal suo comportamento. Una persona come lei è venuta su col vecchio e con il Nuovo Testamento, e li conosce almeno come io conosco Topolino. Non è stato carino che proprio lei, certo dotato di grande sensibilità, mi avesse interrogato con tale superficialità da ridurre quasi a un quiz.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa.

a mio padre dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa

venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde del

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ciocche bagnato di celeste. Ma il cielo l'è in prigione, non è cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo è un altro ancora, sempre dello stesso niente.

Ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra, mille voci nella mia.

questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa. Di noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa.

fuga di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 10 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza.

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

signor colonnello, sono Ernesto, il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.

Radio, Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ti amo.

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

Radio Bachita, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

dolore, un grande dolore tra le costole e il cuore. Diventa un affanno che brucia il respiro nel giro di un anno.

asciugato di schianto si è rotto a Berlino, il buco del centro di tante bandiere, uno strappo sul cuore

Il fischio che avete sentito si chiama effetto Larsen. Buonasera, buonasera a tutti. Tra qualche minuto ospiteremo Don Francesco Vardè, che commenterà il Vangelo di domenica prossima, domenica 17 maggio. Quindi tra qualche minuto cominciamo. Rimanete collegati con noi, rimanete collegati con Radio Bachita Web.

0: ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.
1: Ebbene, dopo lo spot che dobbiamo necessariamente aggiornare, era un esperimento per vedere se funzionava, possiamo iniziare con il programma vero e proprio, far partire la sigla. Abbiamo già in linea Don Francesco, ascoltiamo la sigla del programma di Catechesi e dopodiché daremo la parola a Don Francesco. E la canzone che abbiamo scelto come sigla la conoscete tutti, si tratta di Stefano Rosso, un Stefano Rosso che non ti aspetti, per tanti motivi, che lo conosce e capisce anche le mie parole, e qui lo ascoltiamo con Grazie a Dio.

0: Molto bene, abbiamo così ascoltato la sigla, possiamo iniziare con il programma e diamo la parola a Don Francesco.
1: Cari radioascoltatori, radioascoltatrici, amici e amiche, pace e bene a tutti voi. Bentrovati in questo nostro appuntamento settimanale che ci fa tutti essere in ascolto docilmente, perché impariamo come Gesù invita i suoi a fare, ad andare, a predicare, a portare, a far risuonare appunto nel cuore di tutti gli uomini e le donne che avrebbero incontrato, non solo loro ma anche tutti noi, visto che anche noi siamo stati a nostra volta coinvolti, immersi in questa luce di amore trinitario. Oggi, quindi domenica, celebriamo, preparandoci già da oggi, l'ascensione del Signore. È un momento che umanamente sembra, e lo è stato per loro, una ferita, un lutto, una situazione difficile, il distacco con Gesù, quel Gesù che avevano seguito, avevano ascoltato, lo avevano visto dare la vita, crocifisso, morto, ma anche il risorto, colui che camminava insieme in questa nuova vita e che per ben 40 giorni appunto li aveva in qualche modo ammaestrati, cioè fatti inserire in questo mistero grande dell'amore straordinario del Dio incarnato, del Dio con noi che nel Figlio rivela il senso pieno della vita stessa, del mondo e di ciascuno dei suoi figli, come di ciascuno di noi. Allora ascoltiamo il Vangelo, breve ma molto intenso. Siamo nel Vangelo di Matteo. In quel tempo gli undici andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, carissimi, Gesù dà ai suoi apostoli il compito di battezzare e prima di fare discepoli, cioè di far entrare, di far fare esperienza, di raccontare la vita del Dio con noi, di Cristo Gesù che rivela il volto del Padre e questa comunione trinitaria come celebreremo fra qualche giorno, e poi di immergere. A noi la parola battesimo fa venire soprattutto il rito, che ha un suo significato, ma al tempo di Gesù ancora non c'era, diciamo, strutturato il rito, ma quindi potremmo leggerla nel senso letterale. Poi la Chiesa metterà questa dimensione appunto che serve a consolidare, no? Il sacramento, il grande sacramento del battesimo. Battezzare significa immergere, quindi Gesù dà il compito di immergere tutti gli uomini e le persone nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il rito che la Chiesa poi ha iniziato e come tutti noi abbiamo vissuto, ci deve aiutare a riconoscere questo dono di grazia. Non dimentichiamo che noi siamo i battezzati, gli immersi in questa vita, in questa scia luminosa, nella vita stessa di Dio, in questo circolo di amore eterno che ci unisce al Padre in Gesù. Lui è lo strumento, no? Che ci inserisce nella vita del Padre, ma anche nello Spirito, perché lo Spirito è l'amore del Padre tra il Padre stesso e il Figlio. Quindi uno è in se stesso, è comunione di persone, amore che si dona in questa dimensione eterna ma anche temporale in Gesù. Quindi non dobbiamo spiegare la Trinità, potremmo dire, ma vivere nel suo amore, appunto, come in questi giorni. Non dobbiamo fare un ragionamento solo razionale, così come quando noi vogliamo bene una persona o una persona vuole bene noi nella vita affettiva, familiare, non si può spiegare con la matematica. ci sono dinamiche, anche la nostra mente è fatta così, c'è una parte della nostra mente che è la parte simbolica, intuitiva, del più profondo, no? del nostro essere, oltre a quella razionale. Allora, prima di tutto lasciamo invece che l'amore di Dio che Gesù ci rivela anche nella comunione, nella condivisione, nell'accoglienza appunto della sua parola, nella preghiera del cuore, più questo grido o questa confidenza. Gesù, hai mandato i tuoi apostoli a immergere tutti gli uomini e le donne nella vita di Dio, nella comunione d'amore che unisce il Padre con te e lo Spirito. Insegnami a riconoscere di essere immersa in questo amore, in questa comunione piena, profonda. Insegnami a vivere in questo amore, ad accoglierlo e a cercare di condividerlo e di viverlo in ogni mio rapporto con gli altri, in ogni mia relazione, nella mia famiglia, con le persone con cui mi trovo a vivere quotidianamente, e anche quando il male mi spinge a volte alla divisione, all'ostilità, o forse alla chiusura, o addirittura al disprezzo, aiutami a comprendere che solo l'apertura, il dialogo, mi aiuta a ritrovare pienamente me stesso, come immerso, immersa in te, nella tua grazia che Gesù, tu Gesù, sei venuto a portare in tutti. Ecco, ci fermiamo per una prima pausa.
0: Grazie Don Francesco, riprendo io da studio e come primo brano per questa prima pausa vi vogliamo far ascoltare un disco di Claudio Baglioni dedicato a Gesù. Si intitola Gesù, caro fratello.

0: Molto bene, abbiamo così ascoltato Claudio Baglioni con Gesù, caro fratello. Sempre l'ascolto di Radio Bachita Web, siamo in diretta anche sulla mia pagina Facebook, quella personale, quella di Marco Cerbi. E siamo pure questa sera in FM, su gentile concessione di Radio Serra 98, di cui saluto e ringrazio ancora una volta il direttore, quindi sui 90.65 in FM. Ma ricolleghiamoci con Don Francesco per questa seconda parte del Vangelo della domenica.
1: Ecco carissimi, riprendiamo la nostra riflessione a partire dal testo, ma anche dall'esperienza forte di questi apostoli, discepoli che avevano fatto esperienza viva di Gesù, ora vivono questo distacco. E di per sé l'ascensione sembrerebbe un distacco negativo, e in fondo lo è, e questa comunità è ferita, e in qualche modo anche forse un po' smarrita, ma Gesù lo dice con chiarezza. Perché guardate in cielo, no? Ascolteremo negli Atti degli Apostoli. Quindi gli angeli riportano gli apostoli coi piedi per terra, potremmo dire. Ma la speranza loro non era nata da un Dio rimasto nei cieli, no? E questo è il punto bello. Ma da un Dio che si è incarnato in Gesù, ha preso la nostra carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Vi ricordate Giovanni? Il figlio di Dio non si è fatto figlio di Adamo per esortarci, potremmo dire, a lasciare il prima possibile, no, il mondo, anche se il mondo è fatto a volte di prove, di difficoltà, lo vediamo, ma ci ha insegnato a vivere in questo mondo, ad amarlo come lui lo ha amato. Per questo ci invia, ha inviato loro e tutti i successori dei discepoli, cioè tutti noi e delle discepole, in particolar modo attraverso chiaramente il gruppo dei dodici, erano undici perché era stata la defezione di Giuda, che sarà appunto proprio in questi giorni, abbiamo vissuto la festa di San Mattia, che prende il posto per ricostituire la pienezza, no, del collegio apostolico, ma tutti siamo chiamati. Questo è il rischio per i credenti di ogni tempo, è fare della fede uno sguardo solo, potremmo dire, una fuga dal mondo. Quindi guardare il cielo per evadere forse, no?

0: mondi, sì, ma si diceva. Un grande poeta dice che proprio questo, noi non, il credente non ha il coraggio di essere nel mondo, credono di essere in Dio, ma a volte non sanno stare con le persone, credono di essere di Dio perché non amano nessuno, credono di amare Dio ma non amano nessuno. Invece il Signore ci chiede di vivere nel tempo con gli occhi rivolti e lo sguardo al cielo, ma camminando nella storia, vivendola, abitandola. Ecco perché allora Gesù dice: andate e fate discepoli tutti i popoli. E quindi andare è un verbo di movimento, è il contrario di stare immobili. Il risorto non dice fermatevi a contemplare in estasi, no? Anche se questa è una parte della vita cristiana, come addirittura in alcuni diventa una scelta di vita, pensiamo agli ordini contemplativi, ma affida ai credenti il compito di andare e fare discepoli, cioè coinvolgere le persone con la parola, con la propria persona, nella vita di ogni giorno, mostrando prima di tutto che noi siamo i primi chiamati, i primi che siamo stati, potremmo dire, immersi e abbiamo quindi il battesimo, i sacramenti, ma anche coinvolti. Ecco la dimensione esistenziale, no? Della fede cristiana, che se non tocca nel profondo la nostra vita, ma anche appunto le nostre azioni, le nostre parole, la nostra vita reale, non dice più nulla, non dice a noi nulla, e figuratevi agli altri, a chi ci incontra, a chi incontriamo. Allora così l'ascensione, cari amici e amiche, non è la festa del distacco, meglio del distacco fisico, ma è quella di dire: Gesù non è più solo in un punto della storia, nella Palestina, che camminava, anche se da risorto, in un modo nuovo, totalmente nuovo, ma ora vuole essere nella vita di tutti attraverso la sua Chiesa, cioè attraverso quel manipolo di uomini e di donne che lo avrebbero portato, testimoniato e in qualche modo fatto vivere e rivivere. Ecco allora che tutti i poteri, potremmo chiamarli così, cioè tutte le potestà, che si dice nel gergo teologico, tutto quello che è la potenza divina dell'amore, divina e umana dell'amore di Cristo, passa alla Chiesa. E quindi i sacramenti altro non sono che la presenza di Cristo Gesù che agisce, ma non in modo, potremmo dire, magico. La parola autentica che la Chiesa, la comunità dei cristiani è chiamata a diffondere, ecco perché la centralità della parola, è la parola stessa di Gesù che oggi attraverso di te, fratello, sorella, amico, amica, attraverso di noi, dal Papa fino all'ultimo dei battezzati, certo magari ancora piccolo, cioè un bambino, vuole essere strumento, e lo è, e Gesù chiede a te di essere strumento: andate, fate miei discepoli. Quindi discepoli significa fare esperienza nell'incontro, nella compagnia degli uomini. Io sono con voi tutti i giorni, ci promette il Signore, a dire che Lui sarà sempre laddove noi continueremo ad essere Suoi discepoli e coinvolgeremo altri alla bellezza del discepolato, cioè non ad ascoltare il mondo con le sue lusinghe, lo vediamo negativa e di violenza, di guerre, di disarmonie, perché più ci si allontana da Dio, dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito Santo, cioè dalla comunione, più ci si allontana dalla vita piena e vera e bella e santa e armonica e pacifica di noi stessi in Dio. E allora questo è il nostro compito, cari amici, la missione che il Signore elevato, quindi asceso, ci lascia è proprio questa, che non è la Chiesa ad avere una missione, ma è la missione di Cristo ad avere la sua Chiesa, e noi siamo strumenti seppure, come dire, inadeguati, ma necessari. Lui ci ha scelto, non voi avete scelto me, io ho scelto voi perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto rimanga, e il frutto è legato al tralcio, alla vite, alla linfa che è Lui stesso. Ecco, ci fermiamo per un'altra pausa.
1: Grazie Don Francesco, riprendo io da studio e il prossimo brano che vi faremo ascoltare è di Franco Battiato. Franco Battiato e vediamo, e si intitola E ti vengo a cercare, arriva il disco.

0: E abbiamo così ascoltato Franco Battiato con E ti vengo a cercare. Quindi ci ricolleghiamo con Don Francesco per questa terza parte del Vangelo della Domenica.
1: Ecco, cari amici e care amiche, ci soffermiamo ancora un po' per concludere questo nostro convenire sul testo, e incontrarci e riflettere insieme. L'ascensione al cielo di Gesù, lo accennavo, è anzitutto la fine di un rapporto. Cristo è uscito definitivamente dalla visibilità storica e quindi non più un rapporto, potremmo dire, fisico, no? Come durante la sua vita terrena. Questo può deludere qualcuno, anzi, lo ripeto, avrà portato sicuramente, no? Sgomento, un po' di tristezza, forse potremmo, qualche padre della Chiesa paragona questo atto di Gesù con i suoi ad una forma di svezzamento, però, no? Gesù se ne torna alla gloria, alla luce, alla grazia, alla comunione appunto trinitaria col Padre e lo Spirito, ma non esce dalla storia. Quindi non dobbiamo avere sentimenti all'indietro, potremmo dire, di nostalgia, oppure e anche a noi a volte, no? Cerchiamo Gesù pretendendo talvolta magari apparizioni o manifestazioni straordinarie. Per carità, il Signore può usare tutti i mezzi che vuole per manifestare, pensiamo a Paolo, no? La sua presenza fra di noi, ma ciò che hanno provato i discepoli capita anche a noi, no? Magari c'è un'esperienza forte, forte, esaltante della sua presenza nella nostra vita.
2: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo.
1: Un po' abbandonati, chi lo sa, no? Ma la fede è un cammino. E la consapevolezza, anche riappropriata dopo, no? Nella nostra vita, che lui è con noi, anche se a volte non lo avvertiamo. Allora Gesù lascia i suoi discepoli, gli apostoli, quel gruppo di uomini e di donne, ascende al cielo non per sparire, come talvolta leggiamo in qualche manifesto, è scomparso, no? Gesù lo scompare, torna al Padre che gli affida, come l'aveva affidato a lui, il Padre a lui. Ora quello che il Padre aveva affidato a lui, egli lo affida alla sua Chiesa nascente, a questo manipolo di persone. E quindi questo ritorno diventa il ritorno intanto in lui di tutta l'umanità. Cioè Gesù ci dice: guardate che l'umanità non va verso il baratro, verso il nulla. E quindi il cielo non è più, potremmo dire, un sogno proibito, come dice un altro padre della Chiesa. Il cielo è stato riaperto, cioè il cielo è il luogo della comunione piena con Dio, della trascendenza, ma della comunione. Quindi la realtà divina, la comunione divina è diventata accessibile da quel momento in poi a tutti gli uomini e le donne che avrebbero, no, incontrato da ora in poi questa luce grande in Cristo. L'avventura allora di Gesù fonda più di ogni altra realtà la speranza vera, la speranza cristiana. E come dice Paolo, Cristo è il primogenito, è il primo, e quindi seguono tutti quelli che sono suoi. E tutti noi, fratelli e sorelle, sentiamoci attratti, no? Come Gesù non è fuggito dal mondo, ma è rimasto con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, tutti i giorni. Anche noi siamo invitati ogni giorno a non restare, potremmo dire, a guardare il cielo, cioè a guardarlo, ma per camminare, per coinvolgere quella luce nella nostra vita, per farci invadere da quella luce ogni giorno, ogni momento. E allora la preghiera, vedete, la vita ecclesiale, la partecipazione alle celebrazioni, in particolare la domenica nel giorno del Signore, cosa che molti ormai non fanno come se fosse un optional, le iniziative, la catechesi, le cose che ci fanno crescere nella vita stessa di Dio, ecco, essere discepoli, cioè ascoltatori, coinvolti da questa persona che è la persona del Figlio di Dio incarnato nella mediazione della Chiesa, viene in mente quel famoso slogan degli anni 70, 80, insomma, in quel periodo, no? Cristo sì, Chiesa no, ma questa è una sciocchezza, con tutti i limiti che la Chiesa, perché è fatta di uomini e di donne, che la Chiesa può avere, ma la Chiesa, potremmo dire, è lo strumento, e siamo tutti noi coinvolti, nessuno può tirarsi fuori, siamo tutti noi, appunto perché battezzati, cioè avviati già in questa, immersi già in quella vita, dobbiamo ravvivarla attraverso la preghiera, attraverso l'Eucaristia domenicale, non isolandoci dal mondo e dall'ambiente in cui viviamo e quindi dalla comunità stessa, ma anzi ad essere testimoni. A Gerusalemme, dice Gesù, allora lo dice anche a me, noi potremmo mettere Gerusalemme, cioè la tua città, la tua parrocchia, la tua, dove tu vivi, la tua famiglia, in Giudea, la Samaria, fino agli estremi confini, nella mia città, lo ripeto, nella mia famiglia, nel mio paese, nel posto di lavoro, di studio, laddove mi reco ogni giorno, anche nella pizzeria, nell'autobus, nella strada, altrove, se mi compierà di ritrovarmi e di essere in qualsiasi parte del mondo, lì il Signore chiede a me, a te, a ciascuno di voi, cari amici e care amiche, di far fare esperienza agli altri, perché tu sei stato afferrata da questo amore straordinario. Tu sei discepola, sei amica, amico, sei un innamorato, un'innamorata di Gesù. Lui attraverso di te vuol fare anche ad altri quello che tu hai vissuto, e tu vivi con la tua umanità, ma con la tua umanità elevata, redenta, trasformata, in cammino, appunto. Allora diffidiamo da un lato da una spiritualità che ci porti lontano dalla vita, tutte quelle forme davvero di magie, di superstizione, di atti fuori di noi che quasi ci staccano, come per dire, magari vivo anche la messa, potrebbe ricadere purtroppo, no? La preghiera del cuore, poi magari la mia vita non dice nulla né a me e né agli altri. Allora ecco, anche l'ascensione potrebbe essere l'occasione, lo ripeto, per me e per ciascuno di voi, di collegare, di vedere se la mia fede, il mio rapporto col Signore si lega poi con la vita che vivo realmente ogni giorno, perché ogni giorno il Signore è con noi, ma ogni giorno dobbiamo ravvivare il nostro sì, e lo chiediamo anche a Maria Santissima in questo mese di maggio, e in lei anche a San Giuseppe, a tutta la famiglia, no? Che ci prepara anche a vivere poi l'esperienza forte della Pentecoste, appunto dopo questa domenica che invece ci fa vivere l'ascensione, e poi la Trinità, e poi ci fa entrare nella vita ordinaria del tempo ordinario, quello che ci fa essere discepoli non nelle cose straordinarie, ma ogni giorno, come ogni giorno il Signore è con noi, ogni giorno il Signore ci chiede di vivere laddove noi siamo la nostra fede. E allora ricordiamoci sempre, uniti in preghiera, io per voi, voi per me, pace e bene, buona domenica di ascensione a tutti voi.
0: Bene, termina qui il commento al Vangelo domenicale a cura di Don Francesco Vardella, avete ascoltato. Noi lo ringraziamo per questo servizio che rende a tutta la comunità attraverso i microfoni di questa radio. È un servizio che Don Francesco svolge con dedizione ormai dal 2020. E speriamo che il Signore lo conservi sempre in salute e che possa aiutarci con le sue parole a crescere nella fede. Detto questo, possiamo far partire la sigla. Si tratta di Stefano Rosso con Grazie a Dio. Io vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e vi do appuntamento unitamente a Don Francesco Vardè venerdì prossimo, 22 maggio, per una nuova trasmissione del Vangelo della Domenica. Domenica prossima, come avete ascoltato le parole del sacerdote, è la Pentecoste, quindi è un appuntamento molto importante. Cercate di collegarvi. Buona serata a tutti da Marco e tutto lo staff di Radio Bachita Web.

www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

Didattica, un'intera web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

0: veloce. Sì, lo scalo è su, Alessio. E su dove è lo scalo? Compagni mio è lo scalo. Missio, camicia la macchina. È bella questa macchina. Come sta la macchina, missio? Signore.
1: Cosa sta la macchina, barbone? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci.
0: No, compagni mio è lo scalo. Che mi faccia venire sulla macchina? Anch'io. Vengo anch'io sulla macchina.
1: Oh, su sulla macchina. Bella questa macchina. È forte, è forte. Sono mai stato sulla macchina io. È bella questa macchina.
0: Ferma, su. Ferma, signore. Che mi sto arrivando. Sto arrivando lo scalo.

Ogni venerdì alle 19:30 Don Francesco Pardè presenta il Vangelo della Domenica, riflessione sul Vangelo domenicale. Durante il programma verranno trasmesse canzoni a tema. Non mancate!

ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Ogni venerdì alle 19:30 Don Francesco Pardè presenta il Vangelo della Domenica, riflessione sul Vangelo domenicale. Durante il programma verranno trasmesse canzoni. Ogni venerdì alle 19:30 Don Francesco Pardè presenta il Vangelo della Domenica, riflessione sul Vangelo domenicale. Durante il programma verranno trasmesse canzoni a tema. Non mancate!

0: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Così quando il sole muore

ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

0: Ma mia, questi, oh, i rapper, venissimo un po' a lavorare.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

radio Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

rimasto impressionato dal suo comportamento. Una persona come lei è venuta su col vecchio e con il Nuovo Testamento, e li conosce almeno come io conosco Topolino. Non è stato carino che proprio lei, certo dotato di grande sensibilità, mi avesse interrogato con tale superficialità da ridurre quasi a un quiz televisivo.

un bel dì, vicino a che portiamo chi, che è una macchina, che è giovane, che domanda, oi, mamma, sei a lui, sta facendo?

0: conoce? Sì, Toscano è il sud, Alessio! E su dove è Idroscalo? Compagno mio è Idroscalo! Mi dice che mi sono macchina! È bella questa macchina! Su questa è una macchina, mi dice! Signore!
1: Cosa sta la macchina, Barbon? Dimmi la strada per andare Idroscalo piuttosto, se la conosci!
0: No, il compagno mio è Idroscalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina!
1: Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina!
0: Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato Idroscalo!

ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

radio Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ballava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi.

non braccialetti, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Dai, che perdi il treno.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.